OMX me l'au col da ca l'endo le legius, gloriosa bambina, musica ta maestro Ray Sheberas, da etalina il banda Peace tan Nashar. Alikom issa la da musicali Imperial tal Melliha, serratina l'innu l'il Maria Bambina, ta' strumast John Mamo.